ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

bambo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

Mare sbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini,

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e tutti sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi uno si riprende subito, come magari tu invece no, la nonna, ma
1: ecco, volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è un cane tranquillo,
2: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva notte al giardino della casa, lei se ne fregava.
0: Io guardo,
3: nonna Angelina, adesso da quello che aveva fatto a Michele ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una.
0: Sì, anche io ho
3: l'impressione
0: che
3: fosse
0: una frana.
1: Io la però si buttava in terra. Quando non aveva le cose,
0: ecco.
4: Ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viesse
0: dietro. No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.